0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un ultimo ora dagli Stati Uniti con le nuove accuse di Donald Trump a Inghilterra, Germania e Italia per il loro atteggiamento durante la guerra con l'Iran. L'Italia in particolare, secondo Trump, si è comportata molto male. In precedenza l'ambasciatore americano nel nostro paese, Fertitta, aveva definito quella tra Roma e Washington una vera cooperazione. Sparatoria in Canada in un quartiere di Montreal a forte presenza ebraica. Un uomo ha ucciso un poliziotto e un abitante della zona nei pressi di un supermercato prima di essere a sua volta eliminato dalle forze dell'ordine. Non vi sarebbero altri sospetti. Una tragedia della strada si è consumata in Irpinia. Un bimbo di 10 anni in sella a una mini moto da cross si è scontrato con un SUV. Proprio gli occupanti della vettura e il padre del piccolo che lo precedeva in auto hanno prestato i primi soccorsi. Il bimbo è poi morto in ospedale. Il caldo, le città da bollino rosso del Ministero della Salute salgono a 15, mercoledì saranno invece 16 su 27 monitorate per il rischio a causa dell'innalzamento delle temperature. Due bimbi di 2 e 4 anni sono morti nell'auto di famiglia in Francia, forse a causa del caldo. Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI, ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato invece a Giancarlo Abete, attesa intanto per la nomina del nuovo CT azzurro. Ai mondiali di calcio negli Stati Uniti a Filadelfia 1-0 tra Francia e Iraq al termine del primo tempo, in precedenza vittoria 2-0 dell'Argentina sull'Austria. I campioni del mondo uscenti staccano così il pass per i sedicesimi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Secondo incidente mortale a San Nicandro Garganico nel Foggiano in 10 giorni. Ieri sera ha perso la vita Luigi Limosani, 25 anni, in uno scontro sulla strada per Torre Mileto. Il giovane viaggiava a bordo di un'utilitaria con un amico quando per motivi da accertare è uscito di strada ribaltandosi più volte, terminando la corsa nelle campagne, ferito l'amico. A Castel del Monte, nella sesta provincia, un motociclista di 24 anni è stato invece investito da un SUV, forse dopo una lite con il conducente, che è stato arrestato. Il 24enne è in ospedale ma non è in gravi condizioni. Bollino arancione a Bari. Domani e dopodomani sono stati allertati i servizi sociali e sanitari. La temperatura raggiungerà i 33 gradi. Oggi intanto si sono registrati incendi in Salento nella riserva Palude del Conte a Punta Prosciutto e Torre Colimena. Due i Canadair impegnati. Un incendio di sterpaglie è divampato anche ad Andria, dove le fiamme hanno lambito il centro polifunzionale. Nessun ferito. Il rogo è stato domato anche in questo caso dai vigili del fuoco. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore. È accaduto all'ospedale di Melfi nel Potentino, dove la donna, una 23enne di Rio Nero in Vulture, ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso. Disposta dalla regione un'indagine interna per stabilire le cause dell'accaduto. Il sindaco di Bari ha annunciato che domani la giunta discuterà la proposta di intitolare la curva nord del San Nicola a Igor Protti, l'ex capitano bianco rosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Lecese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti con le nuove accuse di Donald Trump a Inghilterra, Germania e Italia per il loro atteggiamento durante la guerra con l'Iran. L'Italia in particolare, secondo Trump, si è comportata molto male. In precedenza l'ambasciatore americano nel nostro paese, Fertitta, aveva definito quella tra Roma e Washington una vera cooperazione. Sparatoria in Canada, in un quartiere di Montreal, a forte presenza ebraica. Un uomo ha ucciso un poliziotto e un abitante della zona nei pressi di un supermercato prima di essere a sua volta eliminato dalle forze dell'ordine. Non vi sarebbero altri sospetti. Una tragedia della strada si è consumata in Irpinia. Un bimbo di 10 anni in sella a una mini moto da cross si è scontrato con un SUV. Proprio gli occupanti della vettura e il padre del piccolo che lo precedeva in auto hanno prestato i primi soccorsi. Il bimbo è poi morto in ospedale. Il caldo, le città da bollino rosso del Ministero della Salute salgono a 15, mercoledì saranno invece 16 su 27 monitorate per il rischio a causa dell'innalzamento delle temperature. Due bimbi di 2 e 4 anni sono morti nell'auto di famiglia in Francia, forse a causa del caldo. Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI, ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato invece a Giancarlo Abete, attesa intanto per la nomina del nuovo CT azzurro. Ai mondiali di calcio negli Stati Uniti a Filadelfia 1-0 tra Francia e Iraq al termine del primo tempo, in precedenza vittoria 2-0 dell'Argentina sull'Austria. I campioni del mondo uscenti staccano così il pass per i sedicesimi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Ben trovati dalla redazione. Secondo incidente mortale a San Nicandro Garganico nel Foggiano in 10 giorni. Ieri sera ha perso la vita Luigi Limosani, 25 anni, in uno scontro sulla strada per Torre Mileto. Il giovane viaggiava a bordo di un'utilitaria con un amico quando, per motivi da accertare, è uscito di strada ribaltandosi più volte, terminando la corsa nelle campagne. È ferito l'amico. A Castel del Monte, nella Sesta Provincia, un motociclista di 24 anni è stato invece investito da un SUV, forse dopo una lite con il conducente, che è stato arrestato. Il 24enne è in ospedale ma non è in gravi condizioni. Bollino arancione a Bari. Domani e dopodomani sono stati allertati i servizi sociali e sanitari. La temperatura raggiungerà i 33 gradi. Oggi intanto si sono registrati incendi in Salento nella riserva Palude del Conte a Punta Prosciutto e Torre Colimena. 2 i Canadair impegnati. Un incendio di sterpaglie è divampato anche ad Andria, dove le fiamme hanno lambito il centro polifunzionale. Nessun ferito. Il rogo è stato domani anche in questo caso dai vigili del fuoco. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore. È accaduto all'ospedale di Melfi, nel Potentino, dove la donna, una 23enne di Rionero in Vulture, ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso. Disposta dalla regione un'indagine interna per stabilire le cause dell'accaduto. Il sindaco di Bari ha annunciato che domani la giunta discuterà la proposta di intitolare la curva nord del San Nicola a Igor Protti, l'ex capitano bianco rosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Leccese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione a presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti con le nuove accuse di Donald Trump a Inghilterra, Germania e Italia per il loro atteggiamento durante la guerra con l'Iran. L'Italia in particolare, secondo Trump, si è comportata molto male. In precedenza l'ambasciatore americano nel nostro paese, Fertitta, aveva definito quella tra Roma e Washington una vera cooperazione. Sparatoria in Canada in un quartiere di Montreal a forte presenza ebraica. Un uomo ha ucciso un poliziotto e un abitante della zona nei pressi di un supermercato prima di essere a sua volta eliminato dalle forze dell'ordine. Non vi sarebbero altri sospetti. Una tragedia della strada si è consumata in Irpinia. Un bimbo di 10 anni in sella a una mini moto da cross si è scontrato con un SUV. Proprio gli occupanti della vettura e il padre del piccolo che lo precedeva in auto hanno prestato i primi soccorsi. Il bimbo è poi morto in ospedale. Il caldo, le città da bollino rosso del Ministero della Salute salgono a 15, mercoledì saranno invece 16 su 27 monitorate per il rischio a causa dell'innalzamento delle temperature. Due bimbi di 2 e 4 anni sono morti nell'auto di famiglia in Francia, forse a causa del caldo. Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato invece a Giancarlo Abete, attesa intanto per la nomina del nuovo CT azzurro. Ai mondiali di calcio negli Stati Uniti a Filadelfia 1-0 tra Francia e Iraq al termine del primo tempo, in precedenza vittoria 2-0 dell'Argentina sull'Austria. I campioni del mondo uscenti staccano così il pass per i sedicesimi. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Secondo incidente mortale a San Nicandro Garganico nel Foggiano in 10 giorni. Ieri sera ha perso la vita Luigi Limosani, 25 anni, in uno scontro sulla strada per Torre Mileto. Il giovane viaggiava a bordo di un'utilitaria con un amico quando, per motivi da accertare, è uscito di strada ribaltandosi più volte, terminando la corsa nelle campagne. Ferito l'amico. A Castel del Monte, nella Sesta Provincia, un motociclista di 24 anni è stato invece investito da un SUV, forse dopo una lite con il conducente, che è stato arrestato. Il 24enne è in ospedale ma non è in gravi condizioni. Bollino arancione a Bari. Domani e dopodomani sono stati allertati i servizi sociali e sanitari. La temperatura raggiungerà i 33 gradi. Oggi intanto si sono registrati incendi in Salento nella riserva Palude del Conte a Punta Prosciutto e Torre Colimena. Due i Canadair impegnati. Un incendio di sterpaglie è divampato anche ad Andria, dove le fiamme hanno lambito il centro polifunzionale. Nessun ferito. Il rogo è stato domato anche in questo caso dai vigili del fuoco. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore. È accaduto all'ospedale di Melfi nel Potentino, dove la donna, una 23enne di Rionero in Vulture, ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso. Disposta dalla regione un'indagine interna per stabilire le cause dell'accaduto. Il sindaco di Bari ha annunciato che domani la giunta discuterà la proposta di intitolare la curva nord del San Nicola a Igor Protti, l'ex capitano bianco rosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Leccese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione a presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti con le nuove accuse di Donald Trump a Inghilterra, Germania e Italia per il loro atteggiamento durante la guerra con l'Iran. L'Italia in particolare, secondo Trump, si è comportata molto male. In precedenza l'ambasciatore americano nel nostro paese, Fertitta, aveva definito quella tra Roma e Washington una vera cooperazione. Sparatoria in Canada in un quartiere di Montreal, forte presenza ebraica. Un uomo ha ucciso un poliziotto e un abitante della zona nei pressi di un supermercato prima di essere a sua volta eliminato dalle forze dell'ordine. Non vi sarebbero altri sospetti. Una tragedia della strada si è consumata in Irpinia. Un bimbo di 10 anni in sella a una mini moto da cross si è scontrato con un SUV. Proprio gli occupanti della vettura e il padre del piccolo che lo precedeva in auto hanno prestato i primi soccorsi. Il bimbo è poi morto in ospedale. Il caldo, le città da bollino rosso del Ministero della Salute salgono a 15, mercoledì saranno invece 16 su 27 monitorate per il rischio a causa dell'innalzamento delle temperature. Due bimbi di 2 e 4 anni sono morti nell'auto di famiglia in Francia, forse a causa del caldo. Giovanni Malagò, eletto nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI, ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29%, è andato invece a Giancarlo Bete, attesa intanto per la nomina del nuovo CT azzurro. Ai mondiali di calcio negli Stati Uniti a Filadelfia 1-0 tra Francia e Iraq al termine del primo tempo, in precedenza vittoria 2-0 dell'Argentina sull'Austria. I campioni del mondo uscenti staccano così il pass per i sedicesimi. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Secondo incidente mortale a San Nicandro Garganico con il Foggiano in 10 giorni. Ieri sera ha perso la vita Luigi Limosani, 25 anni, in uno scontro sulla strada per Torre Mileto. Il giovane viaggiava a bordo di un'utilitaria con un amico quando, per motivi da accertare, è uscito di strada ribaltandosi più volte, terminando la corsa nelle campagne e ferito l'amico. A Castel del Monte, nella Sesta Provincia, un motociclista di 24 anni è stato invece investito da un SUV, forse dopo una lite con il conducente, che è stato arrestato. Il 24enne è in ospedale ma non è in gravi condizioni. Bollino arancione a Bari. Domani e dopodomani sono stati allertati i servizi sociali e sanitari. La temperatura raggiungerà i 33 gradi. Oggi intanto si sono registrati incendi in Salento nella riserva Palude del Conte a Punta Prosciutto e Torre Colimena. Due i Canadair impegnati. Un incendio di sterpaglie è divampato anche ad Andria, dove le fiamme hanno lambito il centro polifunzionale. Nessun ferito. Il rogo è stato domato anche in questo caso dai vigili del fuoco. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore. È accaduto all'ospedale di Melfi, nel Potentino, dove la donna, una 23enne di Rio Nero in Vulture, ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso. Disposta dalla regione un'indagine interna per stabilire le cause dell'accaduto. Il sindaco di Bari ha annunciato che domani la giunta discuterà la proposta di intitolare la curva nord del San Nicola a Igor Protti, l'ex capitano bianco rosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Leccese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione a presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Cata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: pazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti con le nuove accuse di Donald Trump a Inghilterra, Germania e Italia per il loro atteggiamento durante la guerra con l'Iran. L'Italia in particolare, secondo Trump, si è comportata molto male. In precedenza l'ambasciatore americano nel nostro paese, Fertitta, aveva definito quella tra Roma e Washington una vera cooperazione. Sparatoria in Canada in un quartiere di Montreal a forte presenza ebraica. Un uomo ha ucciso un poliziotto e un abitante della zona nei pressi di un supermercato prima di essere a sua volta eliminato dalle forze dell'ordine. Non vi sarebbero altri sospetti. Una tragedia della strada si è consumata in Irpinia. Un bimbo di 10 anni in sella a una mini moto da cross si è scontrato con un SUV. Proprio gli occupanti della vettura e il padre del piccolo che lo precedeva in auto hanno prestato i primi soccorsi. Il bimbo è poi morto in ospedale. Il caldo, le città da bollino rosso del Ministero della Salute salgono a 15, mercoledì saranno invece 16 su 27 monitorate per il rischio a causa dell'innalzamento delle temperature. Due bimbi di 2 e 4 anni sono morti nell'auto di famiglia in Francia, forse a causa del caldo. Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato invece a Giancarlo Abete, attesa intanto per la nomina del nuovo CT azzurro. Ai mondiali di calcio negli Stati Uniti a Filadelfia 1-0 tra Francia e Iraq al termine del primo tempo, in precedenza vittoria 2-0 dell'Argentina sull'Austria, i campioni del mondo uscenti staccano così il pass per i sedicesimi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Secondo incidente mortale a San Nicandro Garganico nel Foggiano in 10 giorni. Ieri sera ha perso la vita Luigi Limosani, 25 anni, in uno scontro sulla strada per Torre Mileto. Il giovane viaggiava a bordo di un'utilitaria con un amico quando per motivi da accertare è uscito di strada ribaltandosi più volte, terminando la corsa nelle campagne, ferito l'amico. A Castel del Monte, nella sesta provincia, un motociclista di 24 anni è stato invece investito da un SUV, forse dopo una lite con il conducente, che è stato arrestato. Il 24enne è in ospedale ma non è in gravi condizioni. Bollino arancione a Bari. Domani e dopodomani sono stati allertati i servizi sociali e sanitari. La temperatura raggiungerà i 33 gradi. Oggi intanto si sono registrati incendi in Salento nella riserva Palude del Conte a Punta Prosciutto e Torre Colimena. Due i Canadair impegnati. Un incendio di sterpaglie è divampato anche ad Andria, dove le fiamme hanno lambito il centro polifunzionale. Nessun ferito. Il rogo è stato domato anche in questo caso dai vigili del fuoco. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore. È accaduto all'ospedale di Melfi nel Potentino, dove la donna, una 23enne di Rionero in Vulture, ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso. Disposta dalla regione un'indagine interna per stabilire le cause dell'accaduto. Il sindaco di Bari ha annunciato che domani la giunta discuterà la proposta di intitolare la curva nord del San Nicola a Igor Protti, l'ex capitano bianco rosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Leccese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esteroletto. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Giorgia Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per il 4 luglio. La lite con il presidente non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti, ha sottolineato la premier in Consiglio dei Ministri. Progressi tra Washington e Teheran dopo i colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia il via libera dell'Iran al ritorno degli ispettori AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, mentre gli Stati Uniti si impegnano ad allentare le sanzioni e autorizzano la vendita di una parte del petrolio della Repubblica Islamica. Paura a Montreal in Canada per una sparatoria nel quartiere multietnico con una forte presenza di ebrei. Muoiono un poliziotto e un passante, ucciso il killer che indossava una mimetica. A casa sua un documento che richiama la misoginia del movimento incel. Nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit. Travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si è dimesso da premier e leader del partito laburista. Andy Burnham, esponente della soft left del Labour, si candida a sostituirlo. Sono state trasferite in una località protetta le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia dopo una fuga di 15 giorni da una casa famiglia in Abruzzo. La mamma, tradita da una videochiamata, è stata arrestata con suo padre e il nuovo compagno. Sono accusati di sequestro di persona. Indagata l'anziana parente che ha nascosto le ragazzine. Mondiale di calcio, la Norvegia piega 3-2 il Senegal, vittoria della Francia sull'Iraq per 3-0 dopo una sospensione di quasi 2 ore a causa del maltempo. Successo dell'Argentina sull'Austria per 2-0, doppietta di Messi che diventa così il miglior goleador della storia. Al termine del primo tempo la Giordania conduce per 1-0 sull'Algeria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Secondo incidente mortale a San Nicandro Garganico nel Foggiano in 10 giorni. Ieri sera ha perso la vita Luigi Limosani, 25 anni, in uno scontro sulla strada per Torre Mileto. Il giovane viaggiava a bordo di un'utilitaria con un amico quando, per motivi da accertare, è uscito di strada ribaltandosi più volte, terminando la corsa nelle campagne, ferito l'amico. A Castel del Monte, nella Sesta Provincia, un motociclista di 24 anni è stato invece investito da un SUV, forse dopo una lite con il conducente, che è stato arrestato. Il 24enne è in ospedale ma non è in gravi condizioni. Bollino arancione a Bari. Domani e dopodomani sono stati allertati i servizi sociali e sanitari. La temperatura raggiungerà i 33 gradi. Oggi intanto si sono registrati incendi in Salento nella riserva Palude del Conte a Punta Prosciutto e Torre Colimena. 2 i Canadair impegnati. Un incendio di sterpaglie è divampato anche ad Andria, dove le fiamme hanno lambito il centro polifunzionale. Nessun ferito. Il rogo è stato domato anche in questo caso dai vigili del fuoco. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore. È accaduto all'ospedale di Melfi, nel Potentino, dove la donna, una 23enne di Rionero in Vulture, ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso. Disposta dalla regione un'indagine interna per stabilire le cause dell'accaduto. Il sindaco di Bari ha annunciato che domani la giunta discuterà la proposta di intitolare la curva nord del San Nicola a Igor Protti, l'ex capitano bianco rosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Leccese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione a presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Hormuz non tornerà mai più ad essere quello di prima della guerra. Le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto, precisa il capo negoziatore Ghalibaf dopo il primo round di colloqui a Lucerna con Washington e al vicepresidente americano Vance, che ha annunciato aperture alle ispezioni dell'Agenzia per l'Energia Atomica, risponde: nessun impegno. La lite con Donald Trump non influenza i rapporti con gli Stati Uniti. Giorgia Meloni prova ad abbassare i toni e invita i ministri a non disertare le celebrazioni del 4 luglio all'ambasciata americana, ma il presidente si scaglia ancora contro Roma, Berlino e la NATO, colpevoli di non averlo supportato nella guerra in Iran. Il britannico Keir Starmer ha gettato la spugna, si è dimesso da premier e leader del partito laburista, spianando la strada all'ascesa di Andy Burnham, che diventerebbe il settimo primo ministro in 10 anni. Il rivale promette una svolta, mentre Nigel Farage di Reform UK invoca le elezioni. La svolta nelle indagini sul ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo è arrivata da una videochiamata della madre. La donna è stata arrestata insieme al nuovo compagno e al padre. Sono accusati di sequestro di persona. Le ragazzine erano nascoste nell'appartamento di un'anziana parente a Formia. Emergenza caldo, il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali di calcio, l'Argentina batte l'Austria per 2-0 grazie a Messi, che diventa così il miglior marcatore della storia. Vittorie anche della Norvegia e della Francia, rispettivamente contro il Senegal per 3-2 e contro l'Iraq per 3-0. Partita sospesa per quasi 2 ore per un allarme fulmini. Queste le break News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Un operaio di 72 anni di Barletta, impegnato nei lavori di riqualificazione dello stadio Ettore Giardiniero di Lecce, è rimasto gravemente ferito da un blocco d'acciaio di oltre 20 kg che gli è caduto addosso. L'operaio, impiegato regolarmente, è stato soccorso dai colleghi e trasportato in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Ha riportato un grave trauma cranico. Il blocco d'acciaio si trovava su una piattaforma che, per cause da accertare, ha ceduto all'improvviso nel cantiere allestito per le operazioni di restyling dell'impianto sportivo in vista dei giochi del Mediterraneo. Bollino arancione a Bari. Oggi e domani sono stati allertati i servizi sanitari e sociali. La temperatura raggiungerà i 33 gradi. Ieri intanto si sono registrati incendi in Salento, nella riserva Palude del Conte, a Punta Prosciutto e Torre Colimena. Due i Canadair impegnati, roghi anche ad Andria, dove le fiamme hanno lambito il centro polifunzionale. Nessun ferito. Prima partorisce il figlioletto, che sta bene, poi accusa un malore. È accaduto all'ospedale di Melfi, nel Potentino, dove una donna, una 23enne di Rio Nero in Vulture, ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso. È stata disposta dalla regione e dall'ospedale un'indagine interna. Il sindaco di Bari ha annunciato che la giunta intitolerà oggi la curva nord del San Nicola a Igor Protti, l'ex capitano biancorosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Lecese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione a presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Conclusi a Lucerne i colloqui tecnici tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti, Teheran annuncia l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni americane. Il capo negoziatore Ghalibaf puntualizza: gestiremo noi lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Giorgia Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per il 4 luglio. La lite con il presidente non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti, ha sottolineato la premier in Consiglio dei Ministri. Il nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit, travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si è dimesso da premier e leader del partito laburista. Andy Burnham si candida a sostituirlo. A Milano un agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento ad un'auto pirata. Lo schianto vicino all'aeroporto di Linate. La vittima aveva 35 anni. Caccia all'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. Gli inquirenti valutano l'ipotesi del contatto tra i veicoli. Sono state trasferite in una località protetta e restano sotto la tutela del sindaco di Formia, dove sono state ritrovate le due sorelle di 12 e 16 anni dopo una fuga di 15 giorni da una casa famiglia in Abruzzo. La mamma, tradita da una videochiamata, è stata arrestata insieme al padre e al nuovo compagno. Sono accusati di sequestro di persona. Indagata l'anziana parente che ha nascosto le ragazzine. Mondiali di calcio, l'Argentina si impone sull'Austria grazie a una doppietta di Messi che diventa così il miglior goleador della storia. La Norvegia piega 3-2 il Senegal, vittoria della Francia sull'Iraq per 3-0 dopo una sospensione di quasi 2 ore a causa del maltempo. E stamane l'Algeria ha battuto la Giordania in rimonta per 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. 2 morti sulle strade in poche ore a Bari. Hanno perso la vita un pedone di 69 anni investito a Palese da un'auto di passaggio intorno alle 19 di ieri e un motociclista di 19 anni nella notte su Viale Europa. Il 19enne era a bordo di una moto quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto. I parenti della vittima arrivati sul posto hanno preso a pugni la fiancata dell'ambulanza, è intervenuta per i soccorsi per ricostruire la dinamica. Sono al lavoro gli agenti della polizia locale. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore poco dopo il parto. È accaduto a Melfine, al Potentino, dove la donna, una 23enne di Rio Nero in Vulture, ha avuto un improvviso e grave peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso, disposta un'indagine interna. Il calcio. Bari, da Roma è tornato a parlare Luigi De Laurentiis. Dopo un lungo silenzio il presidente del Bari si è scusato con i tifosi e ha anticipato i programmi societari. Sentiamolo.
3: Oggi la mia priorità è tornare immediatamente in Serie B, riportare la squadra in una categoria giusta per poi cercare di fare il doppio salto. Questo è quello che cercheremo di fare. E da questa situazione si esce tornando a creare risultati, uscendo da questa categoria il prima possibile e creando fatti.
2: Intanto il sindaco di Bari ha annunciato che la giunta intitolerà oggi la curva nord del San Nicola Igor Proti, l'ex capitano biancorosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Lecese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione a presidente della FIGC. Non tradisca la città, detto riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il britannico Keir Starmer ha gettato la spugna, si è dimesso da premier e leader del Labour. Il suo successore sarà scelto con un processo di selezione interno al partito che dovrebbe concludersi in estate. Al momento l'unico candidato e favorito è Andy Burnham. La lite con Donald Trump non influenza i rapporti con gli Stati Uniti. Giorgia Meloni prova ad abbassare i toni e invita i ministri a non disertare le celebrazioni del 4 luglio all'ambasciata americana, ma il presidente si scaglia ancora contro Roma, Berlino e la NATO, colpevoli di non averlo supportato nella guerra in Iran. Sarà Teheran a gestire lo stretto di Hormuz, precisa Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. I colloqui che si sono tenuti a Lucerna in Svizzera con i delegati americani e conferma. Dagli Stati Uniti sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di fondi congelati, istituiti gruppi di lavoro sul nucleare. Un operaio di 21 anni ucciso la notte scorsa a Napoli davanti alla propria abitazione. Il killer ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. La vittima incensurata non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Si chiamava Francesco Imprezzabile, vigile morto a Milano ieri sera dopo essere caduto dalla moto durante l'inseguimento di un'auto di grossa cilindrata che non si era fermata all'alta tra Peschiera Borromeo e Ponte Lambro. La vittima aveva 35 anni, si cerca un Audi Q7. Mondiali di calcio, l'Argentina batte l'Austria grazie ad una doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore della storia. Vittorie anche della Norvegia e della Francia rispettivamente contro il Senegal e l'Iraq. Giordania sconfitta dall'Algeria in rimonta. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Due morti sulle strade in poche ore a Bari. Hanno perso la vita un pedone di 69 anni investito a Palese da un'auto di passaggio intorno alle 19 di ieri e un motociclista di 19 anni nella notte su Viale Europa. Il 19enne era a bordo di una moto quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto. I parenti della vittima arrivati sul posto hanno preso a pugni la fiancata dell'ambulanza, è intervenuta per i soccorsi per ricostruire la dinamica. Sono al lavoro gli agenti della polizia locale. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore poco dopo il parto. È accaduto a Melfi, nel Potentino, dove la donna, una 23enne di Rio Nero in Vulture, ha avuto un improvviso e grave peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso, disposta un'indagine interna. Il calcio. Bari, da Roma è tornato a parlare Luigi De Laurentiis. Dopo un lungo silenzio il presidente del Bari si è scusato con i tifosi e ha anticipato i programmi societari. Sentiamolo.
3: Oggi la mia priorità è tornare immediatamente in Serie B, riportare la squadra in una categoria giusta per poi cercare di fare il doppio salto. Questo è quello che cercheremo di fare. E da questa situazione si esce tornando a creare risultati, uscendo da questa categoria il prima possibile e creando fatti.
2: Intanto il sindaco di Bari ha annunciato che la giunta intitolerà oggi la curva nord del San Nicola Igor Proti, l'ex capitano biancorosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Leccese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione a presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Iran annuncia un'intesa con gli Stati Uniti per il rilascio di 12 miliardi di dollari di fondi congelati. Conclusi i colloqui tecnici in Svizzera, nascono 4 gruppi di lavoro su nucleare, sanzioni, sviluppo economico e attuazione degli accordi. Il segretario di Stato americano Rubio oggi nel Golfo per discutere di Hormuz e stabilità regionale. Teheran dice: gestiremo noi lo stretto. A Milano un agente della polizia locale morto durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, 39 anni, si è schiantato in moto vicino all'aeroporto di Linate dopo la caccia iniziata a Ponte Lambro. Un Audi Q7 ha forzato il posto di blocco. Poco fa ritrovata l'auto a Pioltello, ricercato ancora invece il conducente. A Napoli un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa sua. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Travolto dall'impopolarità dopo 2 anni di governo, Keir Starmer si dimette da premier e leader del partito laburista. L'uscita di scena del primo ministro britannico spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il passaggio di consegne è possibile già a luglio. 10 anni fa la Brexit, l'Unione Europea passava a 27 stati membri. Oggi i britannici si interrogano. Ondata di caldo estremo, 15 città da bollino rosso oggi, domani saranno 16. Stop al lavoro e cassa integrazione, torna la norma anticaldo estremo. Il via libera alla misura nel Consiglio dei Ministri, nel mezzo di un'ondata di calore che ha colpito tutta l'Europa. Attivo il numero 1500. I mondiali di calcio, l'Argentina batte l'Austria grazie a una doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore della storia. Vittorie anche della Norvegia e della Francia, rispettivamente contro il Senegal e l'Iraq. Giordania sconfitta dall'Algeria ed è Giovanni Malagò il nuovo presidente della FIGC. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Truffa al sisma bonus, denunciate 2 persone fisiche e 3 società di capitali. A Foggia la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro beni per 3 milioni e mezzo di euro per truffa aggravata e autoriciclaggio. I destinatari del provvedimento avrebbero frodato il fisco ricevendo illecitamente agevolazioni fiscali. Ricettavano auto rubate, le smembravano e le rivendevano sul mercato nero online i pezzi. Smantellata un'associazione per delinquere con base operativa a Cerignola nel Foggiano. 8. Gli arresti dei carabinieri sono tutti cerignolani tra i 20 e i 53 anni. Lavoro, investimenti e diritti sociali. La CISL incontra Bari le istituzioni. Serve un confronto per il rilancio dell'economia, spiega Sauro Rossi, segretario confederale nazionale CISL. Sentiamolo.
3: Serve un confronto molto aperto tra tutti i soggetti sociali, economici, istituzionali e arrivare a siglare dei patti in cui si vanno portare a sintesi le diverse sensibilità e si individuano obiettivi, misure e azioni utili per il rilancio del nostro paese.
2: Allerta caldo, bollino arancione per oggi e domani a Bari. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute, allertati i servizi sociali e sanitari per i cittadini più fragili. Le temperature toccheranno i 33 gradi ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. A Milano, un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermato a un posto di blocco. Forse speronato è caduto dalla moto, inutili i soccorsi, ritrovata a Pioltello l'auto, ma non il pirata, tuttora ricercato. A Napoli un 21enne incensurato vittima di un agguato sotto casa è stato ucciso con un solo colpo di pistola al torace, esploso a distanza ravvicinata. Lorenzo Spasiano è stato soccorso e portato al Cardarelli, ma è morto poco dopo. L'Iran annuncia un'intesa con gli Stati Uniti per il rilascio di 12 miliardi di dollari di fondi congelati. Teheran fa inoltre sapere che al momento non esiste un calendario definito per consentire all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare gli impianti nucleari iraniani colpiti dagli attacchi statunitensi e israeliani. Nel Regno Unito le dimissioni del premier Keir Starmer, Andy Burnham, si prepara a rafforzare la propria credibilità economica mentre si avvicina alla competizione che dovrebbe condurlo alla guida del governo britannico. L'ex sindaco di Manchester e nuovo deputato laburista settimana prossima terrà un discorso. 19 adolescenti austriaci sono stati soccorsi per un sospetto colpo di calore a Lignano Sabbiadoro nel pomeriggio di ieri. Avevano trascorso l'intera giornata in spiaggia senza alcuna protezione dal sole e con scarsa idratazione. I mondiali di calcio, l'Algeria batte la Giordania 2-1, la Norvegia batte il Senegal 3-2. Questa sera alle 19 Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana. Marc Marquez ha firmato il prolungamento del contratto con la Ducati per altre 2 stagioni, estendendo così la sua permanenza nel team ufficiale almeno fino al termine del Mondiale 2028. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Truffa al sisma bonus, denunciate 2 persone fisiche e 3 società di capitali a Foggia. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro beni per 3 milioni e mezzo di euro per truffa aggravata e autoriciclaggio. I destinatari del provvedimento avrebbero frodato il fisco ricevendo illecitamente agevolazioni fiscali. Ricettavano auto rubate, le smembravano e le rivendevano sul mercato nero online i pezzi. Smantellata un'associazione per delinquere con base operativa Cerignola nel Foggiano. 8. Gli arresti dei carabinieri sono tutti cerignolani tra i 20 e i 53 anni. Lavoro, investimenti e diritti sociali. La CISL incontra Bari le istituzioni. Serve un confronto per il rilancio dell'economia, spiega Sauro Rossi, segretario confederale nazionale CISL. Sentiamolo.
3: Serve un confronto molto aperto tra tutti i soggetti sociali, economici, istituzionali e arrivare a siglare dei patti in cui si vanno portare a sintesi le diverse sensibilità e si individuano obiettivi, misure e azioni utili per il rilancio del nostro paese.
2: Allerta caldo, bollino arancione per oggi e domani a Bari. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute, allertati i servizi sociali e sanitari per i cittadini più fragili. Le temperature toccheranno i 33 gradi ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. A Milano, un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. Forse speronato è caduto dalla moto, inutili soccorsi, ritrovata a Pioltello l'auto, ma non il pirata, tuttora ricercato. A Napoli un 21enne incensurato vittima di un agguato sotto casa è stato ucciso con un solo colpo di pistola al torace, esploso a distanza ravvicinata. Lorenzo Spasiano è stato soccorso e portato al Cardarelli, ma è morto poco dopo. L'Iran annuncia un'intesa con gli Stati Uniti per il rilascio di 12 miliardi di dollari di fondi congelati. Teheran fa inoltre sapere che al momento non esiste un calendario definito per consentire all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare gli impianti nucleari iraniani colpiti dagli attacchi statunitensi e israeliani. Nel Regno Unito le dimissioni del premier Keir Starmer, Andy Burnham, si prepara a rafforzare la propria credibilità economica mentre si avvicina alla competizione che dovrebbe condurlo alla guida del governo britannico. L'ex sindaco di Manchester e nuovo deputato laburista settimana prossima terrà un discorso. 19 adolescenti austriaci sono stati soccorsi per un sospetto colpo di calore a Lignano Sabbiadoro nel pomeriggio di ieri. Avevano trascorso l'intera giornata in spiaggia senza alcuna protezione dal sole e con scarsa idratazione. I mondiali di calcio, l'Algeria batte la Giordania 2-1, la Norvegia batte il Senegal 3-2. Questa sera alle 19 Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana. Marc Marquez ha firmato il prolungamento del contratto con la Ducati per altre 2 stagioni, estendendo così la sua permanenza nel team ufficiale, almeno fino al termine del Mondiale 2028. Questa è Breaking News di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Truffa al sisma bonus, denunciate 2 persone fisiche e 3 società di capitali a Foggia. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro beni per 3 milioni e mezzo di euro per truffa aggravata e autoriciclaggio. I destinatari del provvedimento avrebbero frodato il fisco ricevendo illecitamente agevolazioni fiscali. Ricettavano auto rubate, le smembravano e le rivendevano sul mercato nero online i pezzi. Smantellata un'associazione per delinquere con base operativa Cerignola nel Foggiano. 8. Gli arresti dei carabinieri sono tutti cerignolani tra i 20 e i 53 anni. Lavoro, investimenti e diritti sociali. La CISL incontra Bari le istituzioni. Serve un confronto per il rilancio dell'economia, spiega Sauro Rossi, segretario confederale nazionale CISL. Sentiamolo.
3: Serve un confronto molto aperto tra tutti i soggetti sociali, economici, istituzionali e arrivare a siglare dei patti in cui si vanno portare a sintesi le diverse sensibilità e si individuano obiettivi, misure e azioni utili per il rilancio del nostro paese.
2: Allerta caldo, bollino arancione per oggi e domani a Bari. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute, allertati i servizi sociali e sanitari per i cittadini più fragili. Le temperature toccheranno i 33 gradi ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Milano, un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. Forse speronato è caduto dalla moto, inutili soccorsi, ritrovata a Pioltello l'auto, ma non il pirata, tuttora ricercato. A Napoli un 21enne incensurato vittima di un agguato sotto casa è stato ucciso con un solo colpo di pistola al torace, esploso a distanza ravvicinata. Lorenzo Spasiano è stato soccorso e portato al Cardarelli, ma è morto poco dopo. L'Iran annuncia un'intesa con gli Stati Uniti per il rilascio di 12 miliardi di dollari di fondi congelati. Teheran fa inoltre sapere che al momento non esiste un calendario definito per consentire all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare gli impianti nucleari iraniani colpiti dagli attacchi statunitensi e israeliani. Nel Regno Unito le dimissioni del premier Keir Starmer, Andy Burnham, si prepara a rafforzare la propria credibilità economica mentre si avvicina alla competizione che dovrebbe condurlo alla guida del governo britannico. L'ex sindaco di Manchester e nuovo deputato laburista settimana prossima terrà un discorso. 19 adolescenti austriaci sono stati soccorsi per un sospetto colpo di calore a Lignano Sabbiadoro nel pomeriggio di ieri. Avevano trascorso l'intera giornata in spiaggia senza alcuna protezione dal sole e con scarsa idratazione. I mondiali di calcio, l'Algeria batte la Giordania 2-1, la Norvegia batte il Senegal 3-2. Questa sera alle 19 Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana. Marc Marquez ha firmato il prolungamento del contratto con la Ducati per altre 2 stagioni, estendendo così la sua permanenza nel team ufficiale almeno fino al termine del Mondiale 2028. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Truffa al sisma bonus, denunciate 2 persone fisiche e 3 società di capitali. A Foggia la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro beni per 3 milioni e mezzo di euro per truffa aggravata e autoriciclaggio. I destinatari del provvedimento avrebbero frodato il fisco ricevendo illecitamente agevolazioni fiscali. Ricettavano auto rubate, le smembravano e le rivendevano sul mercato nero online i pezzi. Smantellata un'associazione per delinquere con base operativa Cerignola nel Foggiano. 8. Gli arresti dei carabinieri sono tutti cerignolani tra i 20 e i 53 anni. Lavoro, investimenti e diritti sociali. La CISL incontra Bari le istituzioni. Serve un confronto per il rilancio dell'economia, spiega Sauro Rossi, segretario confederale nazionale CISL. Sentiamolo.
3: Serve un confronto molto aperto tra tutti i soggetti sociali, economici, istituzionali e arrivare a siglare dei patti in cui si vanno portare a sintesi le diverse sensibilità e si individuano obiettivi, misure e azioni utili per il rilancio del nostro paese.
2: Allerta caldo, bollino arancione per oggi e domani a Bari. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute, allertati i servizi sociali e sanitari per i cittadini più fragili. Le temperature toccheranno i 33 gradi ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Fermate due persone per la morte dell'agente Imprezzato, caduto dalla moto mentre inseguiva ieri sera un SUV sfuggito all'ALT. Sono due albanesi rintracciati in Brianza. La Procura di Milano indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa, esclusa l'ipotesi dello speronamento. In Francia l'anomalia termica più elevata al mondo, secondo i meteorologi. Dal 18 giugno sono 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi. In Italia attesa un'escalation di afa. Oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. Proseguono le indagini sul caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate dopo 15 giorni a Formia. Sarebbero state segregate tutto il tempo in una camera. In carcere la madre, il compagno e il nonno delle ragazzine. I due uomini sono stati posti in isolamento a Sulmona. A Napoli i carabinieri indagano sull'omicidio del 21enne Lorenzo Spasiano, freddato nella notte con un colpo di pistola al torace sotto casa. L'omicidio potrebbe essere il culmine di una profonda lite scoppiata a marzo durante una partita di calcetto e alimentata nel corso dei mesi. Il rebus delle ispezioni dei siti nucleari iraniani nelle trattative fra Washington e Teheran in Svizzera. Per Trump, i Pasdaran hanno accettato i controlli dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai massimi livelli, ipotesi smentita in mattinata dalla Repubblica Islamica. Ai mondiali di calcio è il turno della seconda giornata dei gironi K e L. Alle 19 ore italiane in programma Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana, nella notte Panama-Croazia e Colombia-Congo. In MotoGP Marc Marquez rinnova con Ducati fino al 2028. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tre morti sulle strade in poche ore in Puglia. Bari, ieri pomeriggio un pedone di 69 anni è stato investito da un'auto a Palese. Nella notte un motociclista di 19 anni si è scontrato con una vettura in viale Europa e a Brindisi. Un 54enne è stato investito e ucciso la scorsa notte mentre viaggiava in monopattino. La conducente 26enne dell'auto con cui è impattato si è fermata. Due incidenti sul lavoro in Salento. Capi Salentina cedono i pannelli fotovoltaici e un operaio rimane gravemente ferito. La vittima è un 49enne di Cassino. Ieri un operaio di 72 anni di Barletta, impegnato nei lavori di riqualificazione dello stadio giardiniero di Lecce per i giochi del Mediterraneo, è stato travolto da un blocco d'acciaio di 20 kg e riportato un grave trauma cranico. Al Policlinico di Bari è stata inaugurata una stanza rosa per le pazienti oncologiche insieme all'associazione Noi Ci Rialziamo Sempre, un luogo per ricostruire corpo e mente. Sentiamo di che si tratta da Giuseppe Giudice, direttore dell'unità di chirurgia plastica del Policlinico.
3: Completiamo quello che è il percorso che le donne che hanno avuto un carcinoma della mammella necessitano di una ricostruzione. Nel team quindi c'è sempre il chirurgo demolitore, ma c'è anche il chirurgo ricostruttore. Qui tutte le pazienti sottoposte a intervento di ricostruzione per una riabilitazione il più completo possibile verranno trattate, visitate, medicate in un ambiente consono alla loro gentilezza.
2: A Bari la giunta comunale oggi ratifica la proposta di intitolare la curva nord dello stadio San Nicola Igor Proti, ex capocannoniere biancorosso scomparso nei giorni scorsi. Venerdì, su esplicita richiesta di Igor Proti, le sue ceneri faranno il giro del San Nicola fermandosi proprio sotto la curva. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Fermate due persone per la morte dell'agente Imprezzato, caduto dalla moto mentre inseguiva ieri sera un SUV sfuggito all'ALT. Sono due albanesi rintracciati in Brianza. La Procura di Milano indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa, esclusa l'ipotesi dello speronamento. In Francia l'anomalia termica più elevata al mondo, secondo i meteorologi. Dal 18 giugno sono 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi. In Italia attesa un'escalation di afa. Oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. Proseguono le indagini sul caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate dopo 15 giorni a Formia. Sarebbero state segregate tutto il tempo in una camera. In carcere la madre, il compagno e il nonno delle ragazzine. I due uomini sono stati posti in isolamento a Sulmona. A Napoli i carabinieri indagano sull'omicidio del 21enne Lorenzo Spasiano, freddato nella notte con un colpo di pistola al torace sotto casa. L'omicidio potrebbe essere il culmine di una profonda lite scoppiata a marzo durante una partita di calcetto e alimentata nel corso dei mesi. Il rebus delle ispezioni dei siti nucleari iraniani nelle trattative fra Washington e Teheran in Svizzera. Per Trump, i Pasdaran hanno accettato i controlli dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai massimi livelli, ipotesi smentita in mattinata dalla Repubblica Islamica. Ai mondiali di calcio è il turno della seconda giornata dei gironi K e L. Alle 19 ore italiane in programma Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana, nella notte Panama-Croazia e Colombia-Congo. In MotoGP Marc Marquez rinnova con Ducati fino al 2028. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tre morti sulle strade in poche ore in Puglia. Bari, ieri pomeriggio un pedone di 69 anni è stato investito da un'auto a Palese. Nella notte un motociclista di 19 anni si è scontrato con una vettura in viale Europa e a Brindisi. Un 54enne è stato investito e ucciso la scorsa notte mentre viaggiava in monopattino. La conducente 26enne dell'auto con cui è impattato si è fermata. Due incidenti sul lavoro in Salento. Capi di Salentina cedono i pannelli fotovoltaici e un operaio rimane gravemente ferito. La vittima è un 49enne di Cassino. Ieri un operaio di 72 anni di Barletta, impegnato nei lavori di riqualificazione dello stadio giardiniero di Lecce per i giochi del Mediterraneo, è stato travolto da un blocco d'acciaio di 20 kg e riportato un grave trauma cranico. Al Policlinico di Bari è stata inaugurata una stanza rosa per le pazienti oncologiche insieme all'associazione Noi Ci Rialziamo Sempre, un luogo per ricostruire corpo e mente. Sentiamo di che si tratta da Giuseppe Giudice, direttore dell'unità di chirurgia plastica del Policlinico.
3: Completiamo quello che è il percorso che le donne che hanno avuto un carcinoma della mammella necessitano di una ricostruzione. Nel team quindi c'è sempre il chirurgo demolitore, ma c'è anche il chirurgo ricostruttore. Qui tutte le pazienti sottoposte a intervento di ricostruzione per una riabilitazione il più completo possibile verranno trattate, visitate, medicate in un ambiente consono alla loro gentilezza.
2: A Bari la giunta comunale oggi ratifica la proposta di intitolare la curva nord dello stadio San Nicola Igor Proti, ex capocannoniere biancorosso scomparso nei giorni scorsi. Venerdì, su esplicita richiesta di Igor Proti, le sue ceneri faranno il giro del San Nicola fermandosi proprio sotto la curva. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Stiamo in vivo. Sube, sube, sube il mic.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio
1: Norba. Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Fermate due persone per la morte dell'agente Imprezzato, caduto dalla moto mentre inseguiva ieri sera un SUV sfuggito all'ALT. Sono due albanesi rintracciati in Brianza. La Procura di Milano indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa, esclusa l'ipotesi dello speronamento. In Francia l'anomalia termica più elevata al mondo, secondo i meteorologi. Dal 18 giugno sono 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi. In Italia attesa un'escalation di afa. Oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. Proseguono le indagini sul caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate dopo 15 giorni a Formia. Sarebbero state segregate tutto il tempo in una camera. In carcere la madre, il compagno e il nonno delle ragazzine. I due uomini sono stati posti in isolamento a Sulmona. A Napoli i carabinieri indagano sull'omicidio del 21enne Lorenzo Spasiano, freddato nella notte con un colpo di pistola al torace sotto casa. L'omicidio potrebbe essere il culmine di una profonda lite scoppiata a marzo durante una partita di calcetto e alimentata nel corso dei mesi. Il rebus delle ispezioni dei siti nucleari iraniani nelle trattative fra Washington e Teheran in Svizzera. Per Trump i Pasdaran hanno accettato i controlli dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai massimi livelli, ipotesi smentita in mattinata dalla Repubblica Islamica. Ai mondiali di calcio è il turno della seconda giornata dei gironi K e L. Alle 19 ore italiane in programma Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana, nella notte Panama-Croazia e Colombia-Congo. In MotoGP Marc Marquez rinnova con Ducati fino al 2028. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tre morti sulle strade in poche ore in Puglia. Bari, ieri pomeriggio un pedone di 69 anni è stato investito da un'auto a Palese. Nella notte un motociclista di 19 anni si è scontrato con una vettura in viale Europa e a Brindisi. Un 54enne è stato investito e ucciso la scorsa notte mentre viaggiava in monopattino. La conducente 26enne dell'auto con cui è impattato si è fermata. Due incidenti sul lavoro in Salento. Capi di Salentina cedono i pannelli fotovoltaici e un operaio rimane gravemente ferito. La vittima è un 49enne di Cassino. Ieri un operaio di 72 anni di Barletta, impegnato nei lavori di riqualificazione dello stadio giardiniero di Lecce per i giochi del Mediterraneo, è stato travolto da un blocco d'acciaio di 20 kg e riportato un grave trauma cranico. Al Policlinico di Bari è stata inaugurata una stanza rosa per le pazienti oncologiche insieme all'associazione Noi Ci Rialziamo Sempre, un luogo per ricostruire corpo e mente. Sentiamo di che si tratta da Giuseppe Giudice, direttore dell'unità di chirurgia plastica del Policlinico.
3: Completiamo quello che è il percorso che le donne che hanno avuto un carcinoma della mammella necessitano di una ricostruzione. Nel team quindi c'è sempre il chirurgo demolitore, ma c'è anche il chirurgo ricostruttore. Qui tutte le pazienti sottoposte a intervento di ricostruzione per una riabilitazione il più completo possibile verranno trattate, visitate, medicate in un ambiente consono alla loro gentilezza.
2: A Bari la giunta comunale oggi ratifica la proposta di intitolare la curva nord dello stadio San Nicola Igor Proti, ex capocannoniere biancorosso scomparso nei giorni scorsi. Venerdì, su esplicita richiesta di Igor Proti, le sue ceneri faranno il giro del San Nicola fermandosi proprio sotto la curva. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Svizzera conclusi i colloqui USA-Iran, istituite commissioni su nucleare e sanzioni. Teheran non intende consentire all'Agenzia per l'Energia Atomica di ispezionare gli impianti danneggiati dalle operazioni. Secondo Trump è l'opposto, accettate ispezioni all'infinito, le parole. Malori e blackout per il troppo caldo, allarme in tutta Europa, picchi fino a 45 gradi. In Italia 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. La Francia vive l'anomalia termica più elevata al mondo. 40 annegati cercavano il fresco in acque pericolose. La Procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto all'inseguimento di un'auto in fuga. Fermati gli occupanti, due albanesi. Alla famiglia della vittima, il 39enne Francesco Imprezzabile, il cordoglio dal Presidente della Repubblica. Per la scomparsa delle sorelline ritrovate in buono stato, di cui sono accusati, il nonno, la madre e il compagno di lei vengono descritti come non coscienti della gravità delle loro azioni. Devono rispondere di sequestro. Così il tutore. L'obiettivo è il recupero del rapporto col padre. Secondo fonti UE, l'Italia ha un mese di tempo, poi perderà i fondi sulla difesa pari a 15 miliardi. Parla Crosetto. Dipende da Giorgetti. Lui sa cosa vorrei. Bruxelles puntualizza, scaduto il tempo, dato l'alto interesse registrato, i soldi andranno agli altri paesi partecipanti. Calcio, dopo le vittorie di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan dalle 19 a Houston, gruppo K, dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L. Ufficiale, Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tre morti sulle strade in poche ore in Puglia. Bari, ieri pomeriggio un pedone di 69 anni è stato investito da un'auto a Palese. Nella notte un motociclista di 19 anni si è scontrato con una vettura in viale Europa e a Brindisi. Un 54enne è stato investito e ucciso la scorsa notte mentre viaggiava in monopattino. La conducente 26enne dell'auto con cui è impattato si è fermata. Due incidenti sul lavoro in Salento. Capi di Salentina cedono i pannelli fotovoltaici e un operaio rimane gravemente ferito. La vittima è un 49enne di Cassino. Ieri un operaio di 72 anni di Barletta, impegnato nei lavori di riqualificazione dello stadio giardiniero di Lecce per i giochi del Mediterraneo, è stato travolto da un blocco d'acciaio di 20 kg e riportato un grave trauma cranico. Al Policlinico di Bari è stata inaugurata una stanza rosa per le pazienti oncologiche insieme all'associazione Noi Ci Rialziamo Sempre, un luogo per ricostruire corpo e mente. Sentiamo di che si tratta da Giuseppe Giudice, direttore dell'unità di chirurgia plastica del Policlinico.
3: Completiamo quello che è il percorso che le donne che hanno avuto un carcinoma della mammella necessitano di una ricostruzione. Nel team quindi c'è sempre il chirurgo demolitore, ma c'è anche il chirurgo ricostruttore. Qui tutte le pazienti sottoposte a intervento di ricostruzione per una riabilitazione il più completo possibile verranno trattate, visitate, medicate in un ambiente consono alla loro gentilezza.
2: A Bari la giunta comunale oggi ratifica la proposta di intitolare la curva nord dello stadio San Nicola. Igor Proti, ex capocannoniere biancorosso scomparso nei giorni scorsi, venerdì su esplicita richiesta di Igor Proti le sue ceneri faranno il giro del San Nicola fermandosi proprio sotto la curva. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: You used to call me on my, you used to, yeah.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba!
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
2: E forse non basta.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Let me tell you.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Svizzera conclusi i colloqui USA-Iran, istituite commissioni su nucleare e sanzioni. Teheran non intende consentire all'Agenzia per l'Energia Atomica di ispezionare gli impianti danneggiati dalle operazioni. Secondo Trump è l'opposto, accettate ispezioni all'infinito, le parole. Malori e blackout per il troppo caldo, allarme in tutta Europa, picchi fino a 45 gradi. In Italia 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. La Francia vive l'anomalia termica più elevata al mondo. 40 annegati cercavano il fresco in acque pericolose. La Procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto all'inseguimento di un'auto in fuga. Fermati gli occupanti, due albanesi, alla famiglia della vittima, il 39enne Francesco Imprezzabile, il cordoglio dal Presidente della Repubblica. Per la scomparsa delle sorelline ritrovate in buono stato, di cui sono accusati, il nonno, la madre e il compagno di lei vengono descritti come non coscienti della gravità delle loro azioni, devono rispondere di sequestro. Così il tutore, l'obiettivo è il recupero del rapporto col padre. Secondo fonti UE, l'Italia ha un mese di tempo, poi perderà i fondi sulla difesa pari a 15 miliardi. Parla Crosetto, dipende da Giorgetti, lui sa cosa vorrei. Bruxelles puntualizza, scaduto il tempo, dato l'alto interesse registrato, i soldi andranno agli altri paesi partecipanti. Calcio, dopo le vittorie di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan dalle 19 a Houston, gruppo K, dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L. Ufficiale, Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sgominata un'organizzazione che rubava auto in diverse regioni d'Italia per rivendere i pezzi di ricambio anche online. A Cerignola, in provincia di Foggia, sono 8 le persone arrestate, 3 in carcere, 5 ai domiciliari. Stando alle indagini, tra agosto e novembre 2025 il giro illecito avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro. L'inchiesta è partita dall'arresto di due cittadini polacchi sorpresi a caricare su un furgone pezzi di auto rubate, sequestrate. 10.000 pezzi di ricambio. Il sindacato della CISL chiede misure concrete per il lavoro nelle province Bari e Bat. Nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Bat.
3: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
2: È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eremo in Colle nel Barese, che ha dedicato l'arma alla tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buonasera da Gerry Romano. Il calo di fiducia nell'intelligenza artificiale e l'ondata di vendite tech mandano le borse in rosso. Seoul a picco, Wall Street parte da meno 2%, giù SpaceX e Alphabet. Scende Milano con Este e Stellantis. L'onda lunga partita dagli Stati Uniti ha colpito pesantemente l'Asia e arriva anche in Europa. Il caldo piega la Francia, in 5 giorni 40 morti per annegamento. Torre Eiffel, le Louvre chiudono in anticipo, a Bordeaux 43,3 gradi, muoiono persone che cercano sollievo in mare e nei fiumi senza preoccuparsi delle condizioni di sicurezza. Allarme in tutta Europa, Italia con 15 città bollino rosso. La procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto mentre inseguiva un'auto in fuga. Arrestato il conducente, un albanese, avevo addosso un po' di hashish, ha detto, ma non l'ho toccato né visto cadere. Sale la tensione fra Ucraina e Bielorussia. Dopo l'ultimatum di Zelensky, Putin incontra Lukashenko. Il presidente ucraino aveva chiesto a Minsk di rimuovere entro una settimana i ponti radio usati dai droni di Mosca per colpire Kiev. Consulta chiamata di nuovo a esprimersi sul fine vita, stavolta sentiti i malati terminali. Non vogliamo una pistola sul tavolo da usare nella difficoltà, dicono in 8. In 3, 2 con SLA e 1 con tumore, chiedono invece un allargamento dei requisiti. Tra un mese la decisione. Calcio, dopo i successi di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan, dalle 19 a Houston, gruppo K, dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L, ufficiale Gattuso e il nuovo allenatore della Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Sgominata un'organizzazione che rubava auto in diverse regioni d'Italia per rivendere i pezzi di ricambio anche online. A Cerignola, in provincia di Foggia, sono 8 le persone arrestate, 3 in carcere, 5 ai domiciliari. Stando alle indagini, tra agosto e novembre 2025 il giro illecito avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro. L'inchiesta è partita dall'arresto di 2 cittadini polacchi sorpresi a caricare su un furgone pezzi di auto rubate, sequestrate. 10.000 pezzi di ricambio. Il sindacato della CISL chiede misure concrete per il lavoro nelle province Bari e Bat. Nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Bat.
4: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
3: È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eremo in Colle nel Barese, che ha dedicato l'arma alla tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
5: She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Meloni torna sugli screzi con Trump. Sinceramente colpita dalle sue parole, ma il lavoro bilaterale tra Italia e Stati Uniti ora torni alla normalità. Intervistata da Maurizio Belpietro, la Premier parla anche di legge elettorale. Serve alla stabilità della nazione, afferma. Via libera del Senato al contestatissimo DDL caccia. 80 i voti a favore, 56 i contrari. Ora il testo passa alla Camera. Fra le novità, i cacciatori vengono designati bioregolatori e aumenta il numero di animali cacciabili, estese le zone dove è consentita l'attività venatoria. Italia al bivio sulla difesa, ancora un mese per chiedere 15 miliardi di fondi europei safe o andranno ad altri paesi. Crosetto chiede a Giorgetti di prendere una decisione, ma il titolare dell'economia frena, capire se conviene il denaro europeo o l'emissione di BTP. Chiedo scusa, sono fuggito per evitare guai. Così, dopo il fermo, il 27enne di origini albanesi alla guida dell'auto, inseguita dall'agente di polizia locale, imprezzabile, morto cadendo con la moto alle porte di Milano. Il responsabile aveva l'obbligo di firma per un altro reato. Caldo anomalo in Europa e allarme per malori e blackout. La Francia è il paese più colpito, già 40 persone annegate in cerca di refrigerio. Oltre Alpe, quella di oggi è stata la giornata più rovente di sempre, a Bordeaux 43 gradi. In Italia domani 16 bollini rossi. Mondiali di calcio in corso, Portogallo-Uzbekistan. All'intervallo il punteggio è di 3-0. Doppietta del recordman Ronaldo, è il primo giocatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni del torneo. Seguiranno Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sgominata un'organizzazione che rubava auto in diverse regioni d'Italia per rivendere i pezzi di ricambio anche online. A Cerignola, in provincia di Foggia, sono 8 le persone arrestate, 3 in carcere, 5 ai domiciliari. Stando alle indagini, tra agosto e novembre 2025 il giro illecito avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro. L'inchiesta è partita dall'arresto di 2 cittadini polacchi sorpresi a caricare su un furgone pezzi di auto rubate e sequestrate. 10.000 pezzi di ricambio. Il sindacato della CISL chiede misure concrete per il lavoro nelle province Bari e Bat. Nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Bat.
3: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
2: È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eremo in Colle nel Barese, che ha dedicato l'arma alla tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: J-Lo.

0: feeling me?
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Meloni torna sugli screzi con Trump. Sinceramente colpita dalle sue parole, ma il lavoro bilaterale tra Italia e Stati Uniti ora torni alla normalità. Intervistata da Maurizio Belpietro, la Premier parla anche di legge elettorale. Serve alla stabilità della nazione, afferma. Via libera del Senato al contestatissimo DDL caccia. 80 i voti a favore, 56 i contrari. Ora il testo passa alla Camera. Fra le novità, i cacciatori vengono designati bioregolatori e aumenta il numero di animali cacciabili, estese le zone dove è consentita l'attività venatoria. Italia al bivio sulla difesa, ancora un mese per chiedere 15 miliardi di fondi europei safe o andranno ad altri paesi. Crosetto chiede a Giorgetti di prendere una decisione, ma il titolare dell'economia frena, capire se conviene il denaro europeo o l'emissione di BTP. Chiedo scusa, sono fuggito per evitare guai. Così, dopo il fermo, il 27enne di origini albanesi alla guida dell'auto, inseguita dall'agente di polizia locale, imprezzabile, morto cadendo con la moto alle porte di Milano. Il responsabile aveva l'obbligo di firma per un altro reato. Caldo anomalo in Europa, è allarme per malori e blackout. La Francia è il paese più colpito, già 40 persone annegate in cerca di refrigerio. Oltre Alpe, quella di oggi è stata la giornata più rovente di sempre, a Bordeaux 43 gradi. In Italia domani 16 bollini rossi. Mondiali di calcio in corso, Portogallo-Uzbekistan. All'intervallo il punteggio è di 3-0. Doppietta del recordman Ronaldo, è il primo giocatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni del torneo. Seguiranno Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sgominata un'organizzazione che rubava auto in diverse regioni d'Italia per rivendere i pezzi di ricambio anche online. A Cerignola, in provincia di Foggia, sono 8 le persone arrestate, 3 in carcere, 5 ai domiciliari. Stando alle indagini, tra agosto e novembre 2025 il giro illecito avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro. L'inchiesta è partita dall'arresto di 2 cittadini polacchi sorpresi a caricare su un furgone pezzi di auto rubate, sequestrate. 10.000 pezzi di ricambio. Il sindacato della CISL chiede misure concrete per il lavoro nelle province Bari e Bat. Nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Bat.
3: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
2: È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eremo in Colle, nel Barese, che ha dedicato l'arma alla tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Roma ha chiesto oggi un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4 agenti segreti egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni. Il PM Colaiocco in aula ha dato conto delle ripetute sevizie a cui fu sottoposto il connazionale, sequestrato, interrogato e picchiato per 7 giorni sul corpo di Regeni, 20 fratture che portarono al tragico epilogo. A Milano l'albanese 27enne arrestato per la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile ha detto di non essersi fermato all'alt perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai. Il giovane ha anche sostenuto di non essersi accorto della caduta dell'agente che lo stava inseguendo in moto. Politica: Giorgia Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma afferma che non intende continuare a alimentare il confronto con gli Stati Uniti. La Presidente del Consiglio ritiene che il lavoro bilaterale tra i due paesi debba tornare alla normalità. Intanto Donald Trump è ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Cambiamo argomento: in Italia il caldo non dà tregua, aumentano nel paese le città da bollino rosso, oggi 15, domani 16, giovedì addirittura 17, incremento del 15% per gli accessi ai pronto soccorso. Non va meglio nel resto d'Europa. In Francia dal 18 giugno 40 le persone morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole rimaste chiuse, alte temperature che hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è già toccato il picco di 45 gradi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sgominata un'organizzazione che rubava auto in diverse regioni d'Italia per rivendere i pezzi di ricambio anche online. A Cerignola, in provincia di Foggia, sono 8 le persone arrestate, 3 in carcere, 5 ai domiciliari. Stando alle indagini, tra agosto e novembre 2025 il giro illecito avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro. L'inchiesta è partita dall'arresto di 2 cittadini polacchi sorpresi a caricare su un furgone pezzi di auto rubate, sequestrate. 10.000 pezzi di ricambio. Il sindacato della CISL chiede misure concrete per il lavoro nelle province Bari e Bat. Nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Bat.
3: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
2: È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eremo in Colle nel Barese, che ha dedicato l'arma alla tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora: sono liberi e stanno facendo ritorno nel nostro paese due attivisti italiani della Global Summit Flotilla, detenuti da un mese in Libia. La portavoce dell'organizzazione ha detto: li aspettiamo a braccia spalancate e ringraziamo con tutto il cuore le persone che non hanno mai smesso di chiedere la loro liberazione e quella degli altri 8 compagni tenuti in ostaggio. Cambiamo argomento: Giorgia Meloni si è detta sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare lo scontro con Washington. La Presidente del Consiglio ritiene che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Trump ancora in calo nei sondaggi nel suo paese. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del Presidente degli Stati Uniti è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. In Italia il caldo non dà tregua, aumentano le città da bollino rosso, oggi sono state 15, domani saranno 16, giovedì addirittura 17, incremento del 15% per gli accessi ai pronto soccorso. In Francia dal 18 giugno 40 le persone morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, in Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è già toccato il picco di 45 gradi. Inghilterra e Ghana sono in campo ai mondiali per un match valido per il gruppo L. 0-0 il risultato del primo tempo tra le due squadre. Alle 1 italiane in campo per lo stesso raggruppamento anche Panama e Croazia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sgominata un'organizzazione che rubava auto in diverse regioni d'Italia per rivendere i pezzi di ricambio anche online. A Cerignola, in provincia di Foggia, sono 8 le persone arrestate, 3 in carcere, 5 ai domiciliari. Stando alle indagini, tra agosto e novembre 2025 il giro illecito avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro. L'inchiesta è partita dall'arresto di due cittadini polacchi sorpresi a caricare su un furgone pezzi di auto rubate e sequestrate. 10.000 pezzi di ricambio. Il sindacato della CISL chiede misure concrete per il lavoro nelle province Bari e Bat. Nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Bat.
3: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
2: È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eremo in Colle nel Barese, che ha dedicato l'arma alla tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora: sono liberi e stanno facendo ritorno nel nostro paese due attivisti italiani della Global Summit Flotilla, detenuti da un mese in Libia. La portavoce dell'organizzazione ha detto: li aspettiamo a braccia spalancate e ringraziamo con tutto il cuore le persone che non hanno mai smesso di chiedere la loro liberazione e quella degli altri 8 compagni tenuti in ostaggio. Cambiamo argomento: Giorgia Meloni si è detta sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare lo scontro con Washington. La Presidente del Consiglio ritiene che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Trump ancora in calo nei sondaggi nel suo paese. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del Presidente degli Stati Uniti è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. In Italia il caldo non dà tregua, aumentano le città da bollino rosso, oggi sono state 15, domani saranno 16, giovedì addirittura 17, incremento del 15% per gli accessi ai pronto soccorso. In Francia dal 18 giugno 40 le persone morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, in Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è già toccato il picco di 45 gradi. Inghilterra e Ghana sono in campo in mondiali per un match valido per il gruppo L. 0-0 il risultato del primo tempo tra le due squadre. Alle 1 italiane in campo per lo stesso raggruppamento anche Panama e Croazia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sgominata un'organizzazione che rubava auto in diverse regioni d'Italia per rivendere i pezzi di ricambio anche online. A Cerignola in provincia di Foggia sono 8 le persone arrestate, 3 in carcere, 5 ai domiciliari. Stando alle indagini, tra agosto e novembre 2025 il giro illecito avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro. L'inchiesta è partita dall'arresto di 2 cittadini polacchi sorpresi a caricare su un furgone pezzi di auto rubate, sequestrate. 10.000 pezzi di ricambio. Il sindacato della CISL chiede misure concrete per il lavoro nelle province Bari e Bat. Nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Bat.
3: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
2: È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eremo in Colle nel Barese, che ha dedicato l'arma alla tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.